0: Traumatisé, mais presque.
1: Et si, s'il est trop original, il va pas vendre.
2: Les discos mobiles ayant fait leur temps, voici venu l'avènement de la house immobile.
3: Dont le concept reste à affiner.
2: C'est vrai.
4: Quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quad